cerco il sud, perché il mare è forte, perché il mare è forte, perché il mare è forte, perché il mare è forte, perché il mare è forte.

giro intorno a te. La realtà resta fuori e dentro rancore. Frammenti di immagini senza dimensioni, ricordi lontani o illusioni. Sabbia sul viso vicino, stelle lontane nel cielo, mentre aspetti della giostra la tua ultima corsa. Non c'è una ragione per tutto il tempo che aspetti.

luce e tutto gira intorno a te. La realtà resta fuori e dentro rincorri frammenti di immagini senza dimensioni, ricordi lontani o illusioni.

chiude, la realtà resta fuori e dentro rancore. Frammenti di immagini senza dimensioni, ricordi lontani o illusioni. Sabbia sul viso vicino, stelle lontane nel cielo, mentre aspetti dalla giostra la tua ultima corsa. Non c'è una ragione per tutto il tempo che aspetti.

ti scocci e tutto gira intorno a te. La realtà resta fuori e dentro rincorri frammenti di immagini senza dimensioni, ricordi

0: Ciro Manni, La pecora e il lupo.
1: Cantare favole insieme a te mi era piaciuto, sai, e sai perché? Tu eri il lupo

mondo che vale, ti senti tradito da chi vuoi amare, da chi ha lasciato speranze e stagioni, e poi ti ritrovi con rotti bastioni. Ora riguardo al passato, il ricordo di essere stato fregato.

sole insieme a te. Mi era piaciuto, sai, e sai perché. Tu eri il lupo ed io la pecora che è.